0: temi molto, molto ricco.
1: Quindi a quel ho sentito un po' di un po' di imbarazzo nella tua voce mentre raccontavi questa cosa della serie. Vabbè. Chissà per quale motivo l'avrà fatto, no?
0: È chiaro che poi il pensiero è facile che vada a quello, però chi di noi non l'avrebbe fatto, quindi
1: assolutamente assolutamente. Guarda, poi se lo dici a me, a Fra, che siamo molto attaccati a queste cose, noi andiamo 10 volte a Riyadh,
2: noi giochiamo solo quello e poi non facciamo tipo gli slam, cioè, no.
1: A parte noi che facciamo non programmazione, come dice Luchino, solo per arrivare solo preparati a Riyadh.
2: Esatto,
0: è programmazione, è pur sempre.
1: È vero, questo è vero. Senti, curiosità, visto che ci conosciamo per la prima volta, Yannick, secondo te diventerà uno dei più grandi in assoluto di questo sport?
0: Chi può dirlo? Tendenzialmente sì, fuori dal campo non ha quell'aura. Esatto, stavo dicendo quello, quell'immagine. Uno, diciamo, e secondo me è anche un pregio, uno molto concentrato sul tennis e non a stare sempre le copertine, quindi al momento ha un talento, sì, ma di giocatori con talento ce ne sono tanti, ma diciamo, ancora non ha fatto abbastanza per poter essere paragonato ai Big 3.
1: Certo,
2: questo è interessante,
0: ancora,
2: comunque, è vero?
1: Però 24 anni, dai,
2: cioè, no, comunque, esatto.
1: Tutta la carriera davanti
0: sta battendo tanti record, quindi da un punto di vista dell'albo, delle statistiche, sta facendo la storia.
1: Sì, ci sta.
0: Per dire, faccio un esempio, Kyrgios, che ha vinto molto meno, però è uno che
1: è una leggenda,
2: è vero, è un'aura incredibile, sì, è vero. La finale Wimbledon tutti, che aveva raggiunto insomma contro Djokovic, è stata incredibile.
1: Uno dei giocatori più amati del mondo,
2: è vero,
1: mentre
2: è vero.
1: Tu sei il mancino di Cologno, lui è il più amato del mondo, questo credo che sia il suo
0: ognuno,
1: ognuno c'ha il suo. Grazie
2: grande
1: mille,
2: Luchino, grazie
0: a voi.
2: Ecco, torna ovviamente a insomma così fare vittime sui campi da tennis di Cologno e un po' di tutta la Lombardia, ma non solo. Non so.
0: Ogni volta che gioco poi mi blocco con la schiena.
2: Quando vai a Riyadh, Luchino? Questa è la domanda. Non ci andrà. 10 secondi. No, non ci va, niente, peccato.
1: Però possiamo da oggi. Il nuovo soprannome di Luchino della suite è il Nadal della suite.
2: Bello!
1: Ho detto tutto. Grazie, Luchino, a presto. Ciao, bello.
2: Torniamo tra pochissimo, state lì.

0: L'amaro del capo. Il momento ghiacciato.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.

0: Fever Dream di Alex Warren nella suite 23:33 minuti, quindi manca una mezz'oretta alla fine. Così ho questo sospetto che ci sia la Fan Hour del Nick. Sigla! Let's go!
1: Cominciati!
0: Ma fa parte della sigla quella.
1: Fa parte della sigla,
0: è bellissimo.
1: Allora, doppio colpo di mercato della Juventus, che oggi si è risvegliata dal torpore, stava dormendo, il Ghiro si è svegliato e all'improvviso papapam. Kolomwani per 45 milioni, ecco, sarà il nuovo numero 9 della Juventus. E poi colpa sorpresa Alija Begovic, quel talentino bosniaco, non male.
0: Ah, ecco, una domanda, chi è?
1: No,
0: è forte. Okay,
1: è uno che ha fatto una partita buona, indovina quale? Quella contro l'Italia, che ci ha battuto fuori dai mondiali. Perfetto, novità Sombre.

0: Chissà se quando Eros stava scrivendo Un'emozione per sempre poteva immaginarsi che sarebbe diventata questa canzone una canzone per sempre, perché è rimasta veramente. Questa la conoscono anche i Sassi, penso.
1: Esatto, anche i Sassi qua di Praia Mar la cantano durante il giorno.

0: Lean On dei Major Lazer, 23:47 minuti, quasi alla fine della suite 102.5. Ma
1: c'è lui, ancora tempo per Francesco Gabbani e un po' di Summer Fun, la suite.

0: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
1: La più bella musica di sempre.
0: Interagisce con te.
1: La più bella di sempre.
0: E adesso ti sblocca un ricordo.
2: Alle 23.55 non rimane che una cosa da dire, da fare, Francesco Taranto.
3: Certo.
2: A te.
3: È vero comunque. Qua è un, possiamo dire, è un featuring in realtà, perché sì, è un featuring con te che sei super esperto di cinema. No, beh, dai, come no, quindi, giustamente hai indovinato, caro Nick, il quiz che ti ho fatto poco fa. No, perché la canzone che stiamo per sentire è anche all'interno di un film famosissimo, è vero, è Un uomo da marciapiede.
2: Bella.
3: Harry Nilsson, Everybody's Talking, bellissima canzone.

0: Everybody's Talking, Harry Nilsson, dal 1969 alle 23:58, il millennium che chiude questa puntata della suite in diretta dalla Calabria. Grazie ovviamente in regia a Cristiano Albertone e Beppe Di Dio a Cologno e a Fabione Romano da qui, da Praia Mare. Però fra, noi lanciamo l'appuntamento a domani.
1: Certo.
0: Ora però io avrei tanta voglia di un drink che svolti la serata.
1: Vabbè, ma facciamoci due capotonic. La ricetta l'abbiamo, no? L'abbiamo detto sì, anche prima. Sì. La compagnia pure. E il momento ghiacciato è perfetto proprio per una serata d'estate molto calda anche come questa.
0: Dai, allora fra, andata. Per il capotonic chiamo anche gli altri. Altri!
1: Dove siete?
0: Altri!
1: O comunque possiamo, vanno tutti a dormire prima della fine della suite.
0: Ma non
1: possiamo
0: stasera
1: dire queste cose.
0: Ma lo sai perché
1: stasera
0: c'è il capotonic ghiacciato.
1: No, oggi no.
0: C'è
1: il capotonic. No, ma noi andiamo a svegliarli uno a uno, sì, in sì, camera, e portiamo il capotonic a tutti, eh? No, perché sennò cioè
0: ci sta. A domani. Buonanotte. A domani. Ciao ciao.
2: Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. Tedua, Anna, Artifive, Tommaso Paradiso, The Colors, Gaia e ancora Tony Pitoni, J-Ax, Dito nella Piaga, Serena Brancale, Fred Palma, Clara, Samurai J, poi Angelina Mango, Bresh, Mark and Cremont, Baby K, LDA e H7, Nerissima Serpe, San Giovanni, Night, Faccia Nuvola, Rari dal Tacco, 22 Simba, Promessa, Settembre, Mr. Rain, Safe, Jimmy Nairo, Leo Gassman, Prima Stanza a Destra e Lorenzo Salvetti, vincitore di Amici. La nuova musica nasce qui. Future Hits Live 2026. 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
1: Anche a Sirmione, in provincia di Brescia, è mezzanotte.
2: RTL 102.5, giornale orario.
3: Buona nottata da Raffaella Coppola. In apertura la nuova nazionale di calcio, il nuovo CT Mancini, che ieri si è presentato ed ha illustrato il suo doppio obiettivo: tornare al mondiale, perfino come squadra da battere, e ricucire con i tifosi dopo l'abbandono dell'Italia 3 anni fa in favore dell'Arabia Saudita. Ma sentiamo Mancini.
4: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando da innamorato perdi la donna della tua vita, e vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori, e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto. Quindi di questo mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
3: Siamo alla politica e all'acceso botta e risposta tra Grillo e Conte. Sentiamo Alberto Ciapparoni.
5: Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni, così torna Beppe Grillo, quello vecchia maniera, con un post sul suo blog dedicato ai 5 Stelle, una prassi molto frequente nel passato, ma ora un'abitudine caduta in disuso negli ultimi anni. Grillo adesso non risparmia critica al movimento, ha perso la sua identità, soprattutto ha perso la sua diversità. Immediata però e secca la replica del leader attuale pentastellato. Sentiamo allora proprio l'ex premier Giuseppe Conte.
6: Con tutte le nostre battaglie che stiamo facendo, spesso contro tutti, insomma lui aveva detto che dai che è un grillino, attenzione, fate un po' fuori.
5: E là dove tutto ha avuto inizio, ovvero la rete, non si risparmiano affatto critiche a Grillo, che da accusatore finisce sul banco degli imputati nei commenti social al post. Gli utenti difatti lo invitano a restare ai giardinetti.
3: Le tensioni in Medio Oriente, l'Iran attacca una base americana in Giordania, allo stesso tempo va in scena un raid congiunto Stati Uniti e Arabia Saudita contro milizie filo-iraniane in Iraq. All'indomani Trump ha rilanciato la minaccia: colpiremo duramente l'Iran. È stato firmato infine il contratto della sanità, dentro c'è un aumento di 240 euro per gli infermieri, entra l'intelligenza artificiale e arriva anche il responsabile per la cybersicurezza.
2: Via Radio.
7: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione complessivamente regolare sulla rete, queste le uniche due eccezioni, sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Sud e Incisargello verso Napoli abbiamo 2 chilometri di coda per un incidente autonomo di una moto, mentre riscendendo sempre in A1 tra Orvieto e Fabbro in direzione di Milano ci sono 3 chilometri di coda per tratto chiuso. Per ogni percorso alternativo consultate il sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.
2: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
0: Siamo tornati, mezzanotte e 3 minuti. Yeah! Signore e signori, vi presento Ma chi sei? Vanessa Gray.
3: Oh, che bello! Oramai mi guardo allo specchio, non so più chi sono. Ma so chi sei tu, sei Armando Piccolillo, buonasera.
0: Esatto, staremo insieme fino alle 3 come al solito in questa bella giornata estiva. Siamo già alla 30 di luglio, col bene che
3: ti voglio, vedrai, non finirà. Esatto. Anche se è il 30, tra poco finisce, ma abbiamo agosto, non ci pensiamo. Certo. Amore mio, non ti conosco.
0: Ma perché diciamo, perché dico il 30 di luglio è importante? È importante perché c'è una luna fantastica.
3: Luna piena, ragazzi.
0: Ma ti ricordi quell'altra canzone che faceva? È la luna, mezzo mare, mamma mia, mamma ritare.
3: Io so, no? È la luna, bussò a dei passi dal buio.
0: Vabbè, io l'ho messa un po', era la calabrese, insomma.
3: Ah sì?
0: È la luna, mezzo mare,
3: vabbè, ognuno
0: mamma mia, mamma
3: ha la propria, vabbè, guardate al cielo, ognuno ha la propria luna e esprimete un desiderio, si fa
0: allora,
3: ancora?
0: Sì, prima di iniziare però, io pensavo alle tavolate di amici. Le migliori non finiscono quando si sparecchia, anzi è proprio lì che cominciano le storie più belle.
3: Esatto, quando nessuno ha voglia di alzarsi arriva Marò del Capo ghiacciato a meno 20 gradi e servito in bicchierini da freezer. Marò del Capo, il momento ghiacciato!
0: Amici!
3: Evviva!
0: Allora prendete un telefono, chiamateci 02 25 15 15. La nottata, come sempre, è completamente vostra!
8: Encore un dimanche, je dis ça chère.

0: Ciao, sono il ragazzo dei tuoi sogni.
1: Ciao, nei tuoi sogni, infatti.
0: Luciano Ligabue è la ragazza dei tuoi sogni su RTL 102.5. Loro sono le ragazze, non lo so, dei sogni di qualcuno.
1: Sono ragazze e lavoratrici, andiamo da Maria Grazia. Ciao.
2: Buonasera, siamo in diretta.
0: Sì, devi abbassare la radio, Maria Grazia, te l'abbiamo già detto prima, tesoro. Come va? Com'è la vostra notte?
2: Eccoci, mi sono spostata,
1: Okay. Dove siete? Dove siete? Cosa state facendo?
2: Stiamo lavorando in fabbrica, siamo di Piedimonte San Germano, e è una fabbrica che produce praticamente quadri elettrici.
0: Vedi?
1: Ah, vedi?
0: Quindi, se succede qualcosa a casa, tu riesci a sistemare prese,
2: no,
0: lampadine?
2: Assolutamente no.
0: Ma come?
1: Ma tutte le altre ragazze? Ma quante siete? Perché ho sentito diverse voci.
2: Siamo tantissime.
0: Ok,
2: veramente
0: va bene.
2: Tante, sì.
1: Ma di la verità, Maria Grazia, ma state anche, non so, festeggiando qualcosa, un addio al nubilato?
2: No.
1: Niente,
2: no,
1: nessuno
2: stiamo
1: si sposa.
2: Lavorando.
0: Scusami,
2: no,
0: però.
2: No.
0: A me piacerebbe sapere, siccome lavori con i quadri elettrici, quindi di elettricità a casa dovresti capire qualcosa, oppure deleghi a tuo marito, compagno, compagna?
2: No, io sono single, perciò figuratevi.
0: Ciao,
2: sono
0: il tuo elettricista preferito, Maria Grazia, chiamami, ti sistemo casa.
1: Chissà, magari potresti trovare l'amore, Maria Grazia, un elettricista, un idraulico,
0: sì,
1: un imbianchino, chiama qualcuno
2: tutto
1: a casa.
2: È possibile.
0: Certo che tutto è possibile. Va bene, vi salutiamo ragazze. Ciao Maria Grazia, vi salutiamo. Ciao, buona estate.
1: Ciao.
2: Grazie. Ciao.
0: Fate come la nostra amica Maria Grazia, che non è che... fate come lei, sistematevi anche casa, le prese.
1: Oppure chiamateci 02 25 15 15. Vi aspettiamo.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Not That Kind, Anastasia su RTL 102.5 a mezzanotte 20 minuti. Senti tesoro, ce ne andiamo al telefono allo 02 25 15 15. Abbiamo parlato
1: subito,
0: di Luna.
1: Ma
0: all'inizio.
1: Giusto, dovrebbe essere, non so se è così, ma ce lo dirà il nostro Vincenzo, che mi sa che c'è un cervo. Ma
0: dove
1: c'è una luna.
0: Perché?
1: È un cervo. Vabbè, Vincenzo Laganà, ciao Vince, come stai?
2: Ciao ragazzi, buonanotte a tutti con questa luna di cervo, come viene definita.
0: Sì.
2: Allora, diciamo che in realtà è una luna più illuminata dal sole, ecco perché la vediamo così colorata. Che tra
0: vabbè, questo lo sapevamo, Vince, questo lo sapevamo, che è più illuminata e che è luna piena, lo vediamo. Allora, dici di più, che cosa fa la luna?
1: Cosa porta?
0: Niente.
1: Soldi?
2: Allora, è una bellissima luna in acquario, un pleninunio in acquario, pensate che... È molto positivo proprio perché non solo perché apre le danze all'estate, come dico io, no? In realtà è proprio una questione positiva, però diciamo che prende una nota più importante nello zodiaco. Che cosa significa? Che porta una marcia in più per tutti i segni.
0: Ma che cos'è Babbo Natale? Scusa, ma mica è Babbo Natale la luna.
1: Cioè, scusa, regali per tutti, regali per tutti, energia per tutti.
2: Tutti. Movida definirei, una luna legata alla movida.
0: Ma
2: va bene?
0: Quanto sei bugiardo.
1: Ma quando hai studiato stanotte, 5 minuti fa?
2: No, ieri, mi sono preparato ieri.
1: Meno male.
0: Senti, ma visto che tu sei esperto, dicevo, cosa fa alle persone la luna piena? Li altera?
2: Allora, anche, ahimè, sono tutti più nervosi. Ma in realtà direi che sono tutti pronti a partire per le vacanze. Io la voglio vedere così, perché da questa spinta in avanti, no? Come Babbo Natale con la slitta, dai.
1: Va bene, quindi regali per tutti, partite, luna del cervo, nel senso che ci sono anche corna in vista?
2: Esatto, diciamo corna in vista, poveri segni, alcuni, non tutti, dai, non tutti.
1: Va bene, va bene, Vincenzo, allora noi
0: ti
1: abbracciamo e grazie per le stelle e anche
2: grazie
1: per la luna, ciao.
0: Ma non ha detto
2: ragazzi.
0: Niente, non
1: vabbè,
0: ha fatto niente.
1: Ha detto la luna del cervo.
0: Ma grazie per cosa?
1: Luna lo sapevi?
0: Lo sapevamo anche noi che era la luna
1: non
0: del cervo.
1: Lo sapevi tu.
0: Come un cervo a primavera.
1: Rinascerai e rinascerò, ciao. Ma ascoltate,
0: ciao.
1: RTL 102.5 e votate su RTL 102.5 Play il vostro Power Hit dell'estate. Potreste aggiudicarvi i biglietti per il grande evento del 1° settembre. Dove?
0: All'Arena di